campanella, stara ora tuce, i spermene, ciasce i spieme, cune al subu, vino, i gene, plieme idee, alias al stau.